partire. Good luck. Sta salendo igual, amigo. Qué lindo, 1958. El italiano Andrea Bocelli. Escucha.